silama. Bacali mi uroke, tarot kugle kristalne, samo da me prevare.

sentì il dolore della musica, si alzò dal piano forte. Ma quando vide la luna uscire da una nuvola, mi sembrò più dolce anche.